0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette il dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentar la sua sorte, e già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.

0: tener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di dare.

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori.

0: già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Che mi lasci qui solo!
2: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oimè! Che fa?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Maligno! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi, per metà. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelpedato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo...

0: Onestissima signora.
1: Accade? O di peggio?
0: Organisco come va.
1: Giusti dei che mai sarà.
0: Così fan concedere.

0: Basilio, il traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio, che senza, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora gli occhiati volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
0: secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono mi vada servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta,
3: diabolica astuzia, ma fingere convien.
0: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.
1: A che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: bene, amico. Madama impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata. E perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto.

0: abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via è l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: quando io penso dato, di gravi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrò benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entre

0: l'esercito gente
1: l'ebbi orror da basilio
0: alla fretta ho beato e non il sigillo
2: il sigillo di che?
0: Della patente
2: cospetto
0: che premura

petto, al braccio più candido del mio. Qualche ragazza segui a far la pazza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco di inglese, toffetto.

0: E da legarmi il braccio.
1: L'altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Più presto m'avrei a quello guarito.
1: Perché?

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? Non voglio stati! Un ricevuto foglio! Lascio al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io, più scala qui, mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi.

0: non sono là. Ma turbata senza altro.
1: A questa serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Chiave? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, ah. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui,

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare!

0: parlare.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco.

0: mai tremiti palpiti.
1: Fu sol per bollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

suonatori, le trombe sentite, i piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi in tria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte.

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: Non conosci?

0: rispondi?
1: Niente, niente.
0: Dunque accordi?
1: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza.

0: coltare. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di il buon signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: mettete i canofani,
1: in giardino,
0: sì. Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio!
3: Su tutto lo vidia!
1: Io sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi! Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora spingo e guarda il vino, segui pure.
4: E volte dei testi, non lo
2: dire. Figaro,
0: figaro, non lo dire.
5: Mi abbiamo già sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è il genio,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto non costa così.
5: Chi salta succede cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste
0: quel pazzo? Felice a me ragazzo.
1: Che rubì.
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
5: Che pazienza.
2: Figlia
5: questo bagno.
2: Cosa succede, Federo?
5: Dunque tu salta in giù, ma perché?
1: Che timor?
5: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becca un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto via.

0: queste carte che per
1: me ordine a me
0: sono in trappola, sono in trappola.

coraggio. Oh, che testa, oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca.

0: qui per testimonio che promesso la trombonia con l'espezia di Dana.
1: Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

Un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Che io vi promisi? Quando?

0: dicer?
1: E da Basilio, che per me ti parlo?
0: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
1: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
0: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
1: Carissima,
0: gente,
1: e mia senz'altro.
0: Forbitevi da vostro, signor scontro.
1: E in scianna, come vai?
0: Croce, senza avvocato, ha già vinta la causa.
1: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale

che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti audace per dare.

0: quiere personalite o pagarla o sposarla o rammutite.
1: Io respiro.
2: Dio amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar o sposar. Bravo, dottorzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza.
2: Vince su.

0: sorgente di l'uomo. Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
1: Come? La trova in testimonio.
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una scatola impressa non c'è nessuno.
0: E a voi chi il disse?
2: Dio, è adesso!
0: È vero, sono io.
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
2: Raffaello!
0: Dei ladri di rapir presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te.

0: dolce frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi, e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote.
2: Prendi amore
0: questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io pigli ogni ora.
0: Vogliamo ad informar d'ogni avventura Adamo e nostro zio,

0: nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Andiamo,
0: e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponessi?

0: essere l'ufficiale.
1: Prendere il palottrino.
0: Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor Meno. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane

0: è che vorresti ballare col piestro. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo andiamo.

0: la sua patente là in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
1: Io non li faccio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
2: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
1: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Ehi, lui dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
1: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

Amoroso che ritien il passar qualche galante ed era sigillato una spilla onde si punse il dito Narciso la cerca o questo ordito

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerella il vestito, lo sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fammi qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede al

0: Flemma!
1: Il fatto è serio, pensarci conviene. Ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo pioggi giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque il loco del congresso sa dove è stabilito

0: Dormanira.
1: Oh, chi va là?
2: Son. Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e dentro al signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

fare il mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

dunque la ingenua faccia? Con quegli occhi innocenti? I creduti

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: passa mala voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo. Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Darmi umido la notte, io mi ritiro.
1: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
1: Fresco, il fresco.
0: Resto.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: È peggio il paggio.
2: Lo sento già.

questa è la contessa, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.